si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acefo, ti sconquasso.
1: Ma non ti piacco ben pari.
0: Ti rompisci. Guai a te. Prega il tuo santo padre.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Ma c'è palestra! Oh mia!
0: Sanzo, canto giù per aria!
2: Zitto! Zitto!

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

0: questo foglio il vicere d'invia.
1: Un invito alla lancia.
0: Eccelso onore e direi.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: cuore, abbandoni,
1: ma ti prega il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

0: salvarti dolor che gelati lassù dal mira
1: ti son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva il calvato, non si evita, dico come salvarsi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita

i suoi. Fuggiamoci per noi da via, sempre storia dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

0: Bizanzio, Spagna e Scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro il popolo.
0: E fuori per noi.
1: Vinci il Fornovese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Partiamo!

donne, che in memore la mia clemenza oblia, ma giovine, ascoltami, odio un consiglio

0: Un dir che un potrebbe,
1: di chi?
0: Il stesso giorno in tasca, chi sta?

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano,
1: combatto

testa che avete, signor di Ceprano? E sbuffa, vedete? Così? Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque...

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io mo.
0: E troppo altiero.

rivedo giù. Se volete o non vi penso, per il buona ragione. Giovanni con le mani, con le mani, già con la vena. Giovanni con le mani, con la mano, con le mani. D'amore mi solleti, mi abbi un mano. Questa è una giusta gaia, gaia, gaia.

venir potessi, vediam. Viva un ritratto su cielo non è, nulla e ne disse, nulla promisi,

Rider volete, parlo sul serio, e riprendete, non prendo niente, vedete.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani anima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva doble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva doble, scusarmi fa.
0: Pensando il cerebro, vota

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersene insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

manor balena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tu